fatemi Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tu pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita giovanca.

0: signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario.
0: Hai tratto il ferro.